c'è poche se ne ti ric mireo sonno profondo me ti ric ishte cucce poche se ne

Nacuoc, noi ti stes sognò, nota migheongo, in a chiem casciarva, ma mo stes violo, di ad un amalli, verestengermalli, istri lagnom chistri, ma tali girtala, oltre ciò sarno, ma me si mogano, onamo iano. Leagnom, carti seppi solo, e se ne valo, disso por du lascio.